0: suizo rock.
1: C'è chi ho con il rock.
0: Perro suizo rock.
1: C'è chi ho con il rock. Perro suizo rock.
2: Red TL Nacional y Popular.